die für Scheiß aus. Bitte nur die Meinung. Scusa. Anche perché? Anche perché non ha mai iniziato. Sì. Sti giochetti, zio. Qualcosa non funziona. Perché non abbiamo mai iniziato a giocare, zio.